Il Signor Gesù che nos invita alla messa della parola dell'Eucaristia nos chiama ora alla conversione. Riconosciamo pues che siamo peccatori e invochiamo con speranza la misericordia di Dio. Io confieso ante Dio Todopoderoso e ante ustedes, hermanos, che he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a los hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna.